specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Consigliere Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e localmente l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore, ognuno ha la propria, e le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore per 30 minuti. Su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese

faccio freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche

0: stiamo tutti bene.
1: Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte, che non sapevo neanche più dormire. Adesso cosa facciamo? Impariamo ad odiarci di meno di quanto forte ancora ci amiamo. Tu ridi forte mentre suona il piano. Che poi sono come quegli altri, a volte peggio di tutti quegli altri, ma se per un giorno sono stato diverso, l'ho fatto per te.

stato a scaldarti le gambe, se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere di me.

all'aiuola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo

0: incredibile dichiarazione. La Terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con...
1: Sembrerebbe che possa vivere...
2: Marilyn ed Elvis vivono a Hawaii.

rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine.

più niente che mi batte. Altri invece preferisco non guardare avanti per paura.

0: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Ho perso un altro Cosa di Buono stasera. È andata a casa con il negro.

fare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te.

suona con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose. Dici che resti, allora urlalo forte.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nuovo appuntamento con Profili, oggi protagonista Brunori Sas. Dario Brunori, cantautore della provincia cosentina, nato nel 77, imprenditore mancato, esordisce discograficamente nel 2003 con il collettivo virtuale Minuta. Nel 2005 fonda con Matteo Zanobini e Francesca Storai la dream pop band Bloom, con cui pubblica l'album In tedesco vuol dire fiore. Sempre nel 2005 diventa autore di canzoni e musiche per alcune serie d'animazione televisive. È nel 2009 che si affaccia all'universo cantautorale italiano, adottando il nome appunto di Brunori Sas. Pubblica così il suo album d'esordio, Volume 1, un vero e proprio canzoniere italiano, fatto di brani semplici e diretti, filtrati attraverso sonorità retro e pieni di quell'immaginario dei ricordi dei trentenni di oggi, ossia i primi anni 90. Si aggiudica il premio Ciampi nel 2009 come miglior disco d'esordio e Targa Tenco 2010 come miglior esordiente. A due anni esatti dal volume 1, Dario Brunori torna con volume 2 Poveri Cristi. In questo lavoro lascia alle spalle la nostalgia ed il racconto autobiografico e sposta lo sguardo verso le storie di vita altrui. Il disco segna l'ingresso in pianta stabile nella band del violoncellista Stefano Amato ed inaugura la Picicca Dischi, nuova etichetta discografica che Brunori fonda con Simona Marrazzo e Matteo Zanobini. 2012, la sua canzone Una domenica notte ispira l'omonimo lungometraggio di Giuseppe Marco Albano. È autore nello stesso anno della colonna sonora di È nata una star, ultima fatica cinematografica di Lucio Pellegrini. Con Groucho Marx condivide l'amore per le battute e il nonsense, oltre che baffi ed occhiali. Proprio per emanciparsi ironicamente da questo stereotipo, nasce nel 2013 il Brunori senza baffi, un tour teatrale in trio in cui viene riproposto tutto il repertorio ed alcune cover. Il 4 febbraio 2014 esce l'atteso terzo disco di inediti, volume 3, Il Cammino di Santiago in taxi, a cui fa seguito da marzo Il Cammino di Santiago in tour. Il 16 dicembre 2016 viene lanciato il singolo La Verità. A casa tutto bene esordisce il 20 gennaio del 2017. La stessa Fimi certificherà La Verità singolo d'oro e A casa tutto bene disco d'oro. Brunori Sas è protagonista al concerto del 1 maggio in piazza San Giovanni a Roma. Dario Brunori è ancora impegnato in tour con diversi progetti e adesso alcune delle canzoni che hanno caratterizzato la breve ma intensa carriera di Brunori Sas.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

ad ognuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più.

Vivere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare.

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mattina italiana weekend.
1: La mattina italiana.
0: Ma buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti amici ascoltatori. Ci siamo, ma eccoci. Che bella domenica. Ciao Chiara.
3: Ciao Marco, ecco. Buongiorno.
2: A distanza praticamente di 24 ore da ieri, oggi siamo di nuovo qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Ma che meraviglia, come cominciare alla grande la giornata.
3: Che giornata, fa un caldo terribile.
2: Lasciamo stare. 31 di maggio, siamo arrivati alla fine del mese, è proprio finito, eh. L'ultimo giorno.
3: Io ho una sensazione contrastante, come se maggio fosse durato tantissimo, però poi mi rendo conto che è volato. Ho queste due sensazioni contrastanti, non lo so. Forse è la pazzia.
2: Il paradosso del... Vabbè, sei stanca. Diciamo che sono stati dei giorni, l'abbiamo già detto anche ieri, insomma, sono stati dei giorni impegnativi.
3: Sì.
2: E quindi brava per tutti i traguardi che hai raggiunto. Ma questo
3: grazie.
2: È solo l'inizio.
3: Infatti...
2: è solo l'inizio.
3: Ci sono altre puntate.
2: Ah, vabbè. Lo sai che mancano 214 giorni alla fine dell'anno, così?
3: Davvero?
2: Tu devi
3: sapere che io adoro quel periodo, il Natale. È il mio periodo preferito dell'anno.
2: Ecco,
3: anche perché
2: pensarlo adesso con il caldo la vedo un po'
3: complicata. Esatto, cioè fa caldo, tu non puoi fare niente che sudi, cioè, non è bello.
2: No, io amo invece il caldo, l'estate, sudare, il sole, 400 gradi all'ombra.
3: Non è
2: io
3: bello
2: sono così.
3: Sudare?
2: Sì, sudare, no, vabbè, sì, sudare, perché questa canzone? Vabbè, allora, innanzitutto il confronto boomer contro zoomer continua anche oggi. E visto e considerato che stiamo per arrivare ormai il 21 di giugno alle 10 rotti, sarà estate, entra l'estate, solstizio d'estate, parleremo di viaggi, perché ci stiamo per preparare le vacanze, i viaggi, il sole, il mare, la montagna.
3: Io ho già pronto qualche vacanzina, l'ho già prenotata.
2: Ecco, perché noi ovviamente faremo questo confronto. Come si viaggiava, che viaggi si facevano una volta e come viaggiano e cosa fanno i giovani di oggi. E poi più tardi ci sarà anche un ospite telefonico graditissimo, un travel blogger che ci darà un sacco di indicazioni fantastiche, ma non spoileriamo altro.
3: No. Ok, va bene.
2: Lo sai adesso invece dove ti porto, cara Chiara?
3: Dove mi porti?
2: Ti porto in giro, lo sai dove?
3: No.
2: In giro per tutta, ma proprio tutta, ma forse anche qualcosa in più, tutta l'Italia. Sei contenta?
3: No, ma davvero?
2: Ma come no? Ma certo.
3: E come fai?
2: Ci aiuta lui.
3: Ah.
2: Si balla, dai, qui al Mattina Tutta Italiana Weekend!

0: beh, non lo so, come ci piace viaggiare in tutti i modi, l'importante è viaggiare ascoltando la musica di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Certo.
0: E a quest'ora, dalle 10.30 alle 12.30, sì. Ecco, il sabato e la domenica,
1: sì. Ascoltare noi, certo.
0: Peccato che oggi è l'ultima puntata. ma tranquilli, tranquilli, tranquilli, perché ci sono all'orizzonte diverse sorprese. Chiara? Chiara?
1: Non spoileriamo
0: nulla, niente,
1: Si
0: sempre a spoilerare cose.
1: Marco,
0: io
1: dai.
0: Comunque sono pronto a partire con la valigia. Parto,
1: sì?
0: Io vado, sì, io finita la puntata parto. Comincio l'avventura di camper su Rai 1.
1: È vero.
0: E oggi parto, vado in Liguria, domani prima puntata in diretta su Rai 1.
1: Dai!
0: Seguitemi, Chiara, mi seguirai. Grazie.
1: Ma certo, stai scherzando?
0: No, chi scherza? Io non te lo sto chiedendo. Almeno un'ascoltatrice, una telespettatrice ce l'abbiamo, che cavolo.
1: Assolutamente.
0: Va bene. Allora, siamo sempre noi, Marco e Chiara, e oggi parliamo di viaggi. Come viaggiavano i
1: boomer,
0: cioè noi, e come viaggiano i giovani, che siete
1: noi,
0: voi?
1: Gli zoomer.
0: Ma prima di parlare di viaggi, insomma, poi più tardi ci sarà un travel blogger che ci racconterà la sua
1: storia.
0: Sì, ci racconterà la sua storia e ci darà dei consigli utili anche per viaggiare.
1: Bene,
0: lui ci dirà un po' il confronto di un prima, di un dopo, ecco, di adesso. Ma volevo fare gli auguri di buon compleanno a Fabio Concato, perché oggi è il compleanno di Fabio Concato, ma anche di Gigi Finizio.
1: Bene, tanti auguri.
0: Che tu sai chi è, vero?
1: Happy birthday. Sì, conosco tutti e due, tra l'altro.
0: Lo sapevo. Ma come si fa? Vabbè, siete giovani, vabbè.
1: Sì, come prima. Lo sai chi è?
0: Certo. Li conosce tutti. No, in realtà Chiara fa finta di non conoscerli, ma li conosce
1: alcuni
0: veramente,
1: sì, dai,
0: tutti quanti.
1: Sì.
0: Allora, vi ricordiamo una cosa importante: come ci possono ascoltare questi ascoltatori che sono se già ci ascoltano, no? Che gli possiamo dire di più?
1: Beh, però dipende.
0: Però
1: se sono
0: dipende.
1: In macchina, magari si collegano tramite DAB, oppure la citerei subito. La nostra applicazione Rai Play Sound.
0: Brava,
1: completamente
0: brava.
1: Gratuita, potete trovare un sacco di contenuti interessanti.
0: Anche i viaggi? No, quelli
1: sì, magari alcuni podcast l'hanno fatti sui viaggi.
0: Sì, ci sono viaggi, ci sono podcast sui fiacci. Poi ci saranno un sacco di novità.
1: È la fine del mese questa.
0: È la fine mia, io proprio sono arrivato, penso proprio di essere definitivamente arrivato e non ho neanche il tempo per riposarmi. Esco da qua, ti saluto, prendo la valigia, anzi vado direttamente in aeroporto e parto. Ma che bellezza, che meraviglia.
1: Lo sai che io in aeroporto mi viene l'ansia.
0: E come viaggi, scusa tu, a proposito di viaggi, con che viaggi?
1: Si prende, però noi in genere stiamo anche riportando molto i viaggi in macchina, i viaggi lunghi in macchina.
0: Ah sì? Mm-hmm. Sono rivalutati questi?
1: Eh beh sì, perché tu immagino con un gruppo di amici alla fine non è neanche più un viaggio, è quasi un divertimento.
0: Beh sì,
1: metti la musica a palla.
0: Il divertimento comincia proprio da sotto casa, quando montate in macchina con tutte le valigie già.
1: Sì, dopo aver urlato, dovevi farlo tu questo, vai in prato, vai portato. Vabbè, poi parte il viaggio.
0: Dimenticate tutto a casa,
1: sì.
0: E poi partite direttamente.
1: Sì, mamma mia, non ti posso raccontare tutto.
0: No, anche perché se ti sta ascoltando tua mamma è meglio non raccontarle certe cose. Comunque, a me è sempre piaciuto viaggiare in macchina. Io sono un amante, io guiderei praticamente, già guido dalla mattina alla sera, la mia seconda casa è. La macchina, sì, è praticamente la mia seconda casa.
1: Nel traffico di Roma,
0: passo da una parte all'altra, sempre in macchina. E mi è sempre piaciuto fare dei viaggi lunghi in macchina, perché il senso di poter dire anche adesso mi fermo perché mi va di fermarmi, c'è un panorama e che ne so, una costa da vedere, mm-hmm. un affaccio sul mare, ho la possibilità di fermarmi. Se il treno invece sta viaggiando e vedo un bellissimo panorama, uno scorcio, non mi posso fermare,
1: no.
0: Non è che tiro il freno a mano del treno e mi fermo, invece
1: no.
0: Con la macchina si ha la possibilità, c'è una sorta, un senso di libertà, ecco,
1: sì.
0: Questo
1: sì.
0: È
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: viaggiamo
1: sì.
0: In moto è vero. Ancora meglio,
1: ma dai,
0: cara, io viaggiavo anche in moto.
1: Hai capito?
0: Ho fatto dei lunghi viaggi. Prima di partire per un lungo viaggio, come cantavi Rene Grandi. Comunque, io quando viaggio devo dire che sto veramente da Dio.
1: Ah sì? Anch'io.
0: Come a Brescia praticamente.
1: Sì.

0: Yo! Anche però no. Anche no. Canta J-Ax, questo è il nuovo singolo,
1: fresco.
0: J-Ax, qui abbiamo un mix tra rap, country e folk praticamente.
1: Ma infatti secondo me questa hit...
0: Eh sì, infatti lui dà proprio il benvenuto all'estate che sta per arrivare. L'estate mancano 21 giorni praticamente, all'estate il 21 di giugno sarà.
1: Che poi
0: l'estate
1: è bella, solo finendo. Se stai in vacanza, se puoi andare al mare, se puoi rinfrescarti, perché se stai in città a studiare o a lavorare è pesante.
0: Ti posso dire una cosa? Sì. Mi è capitato di fare delle estati, magari anche a Ferragosto, di essere a Roma e la settimana a cavallo di Ferragosto. Sì. Ti posso dire che fai pace con la città, almeno Roma, che è caotica, che è confusionaria, che non trovi mai parcheggio, che c'è sempre traffico, che ci metti 13 giorni e mezzo per arrivare, per fare 3 chilometri. Tu d'estate in pieno agosto che cosa fai? Io dico sempre faccio pace con la città, perché non trovo traffico, scelgo il parcheggio, questo mi piace, questo non mi piace, questo è troppo lontano, questo 3 metri più vicino, questo
1: aspetta, tu non puoi capire come ho messo la macchina prima.
0: No, io non lo voglio sapere, cioè neanche di domenica tu riesci a mettere la macchina in maniera precisa, perfetta.
1: No, lontano e pure male, perché devo fare parcheggio S a sinistra, ti dico solo questo,
0: aiutatemi, anzi se qualcuno vuole fare lezioni di parcheggio.
1: No, guarda, allora aspetta, il parcheggio a sinistra, cioè no, scusami, a destra, a S. Okay. Ce la facciamo, sì, a sinistra non ce la facciamo,
0: dall'altra parte. Dovresti tornare alla scuola di nuovo,
1: no,
0: fare qualche altra guida.
1: No.
0: Lo sai che cosa mi ha risposto? Io ho fatto qualche annetto fa ho fatto l'esame per la patente.
1: Sì.
0: Era l'86.
1: Sì. Davvero?
0: Sì, era qui,
1: io l'ho fatto
0: 87,
1: 3 anni fa.
0: No, voglio sapere, non, ma perché io dico queste cose? Mi incarto da solo, ma perché?
1: Ho
0: perché?
1: 19 anni, sì.
0: Anch'io, ma di 100 anni fa, però. Ovviamente. Quello.

0: faccio l'esame, l'ho fatta la motorizzazione, non con la scuola guida, ho fatto l'esame da privatista.
1: Ah, ok.
0: Poi una volta salgo in macchina, mio padre era seduto dietro, non mi ricordo chi era, no, mio padre accanto a me e dietro c'era l'esaminatore, era dietro, giusto, sì. Con la macchina di mio padre, cominciamo, quindi avevo imparato tutto, guarda lo specchietto, il sistema, sì. Quello, non c'erano neanche le cinture di sicurezza all'epoca,
1: non c'era,
0: c'era uno specchietto solo retrovisore a sinistra, non c'era neanche quello a destra.
1: Ma dai, davvero?
0: Esterno. Sì, non lo sapevi?
1: No.
0: Hai visto quante cose si imparano dai vecchietti, dai boomer, e quindi sistema tutto quanto. A un certo punto metto la prima, metto la seconda, lascio la seconda, mio padre mi fa un gesto con la mano e fa cambia e metto la terza.
1: L'ho messa la terza,
0: ok, fin lì tutto bene, è andato bene, gli stop, tutto fatto. A un certo punto fa parcheggia.
1: Non lo so, è la cosa più difficile.
0: Guarda, no, l'ho fatto con un pochino di incertezza, un po' di difficoltà all'inizio. Alla fine dell'esame ha fatto: va bene, sei promosso, la prossima volta ti boccio. Ho detto, per adesso non mi boccia, vero? Adesso no. No, ma solo perché avevo sbagliato. Non è che avevo sbagliato, avevo avuto un po' di incertezze. Ho sbagliato la prima manovra del parcheggio. Sì, riuscito, mi sono riallineato e poi l'ho fatta ed è andata. Mi sono salvato.
1: Onestamente, io l'ho sbagliato. Ti danno un bonus, te lo fanno fare anche due volte.
0: E io infatti
1: poi
0: l'ho fatto.
1: Poi se toppi pure la seconda.
0: No, la seconda l'ho fatta bene, quindi ce l'ho fatta, va bene.
1: Dai.
0: È andata.
1: Dai.
0: Siamo sempre Marco e Chiara.
1: Siamo
0: o Chiara
1: noi.
0: E Marco. Questa ultima domenica di maggio si parla di viaggi, ma fino adesso non abbiamo fatto neanche un metro. Praticamente non abbiamo viaggiato. Allora, tu prima dicevi l'aereo. L'aereo tu non lo preferisci il treno, vero?
1: Molto di più. Perché poi è anche più pratico, no? Tu arrivi direttamente al centro città e non devi dall'aeroporto che sta in fuori dal mondo tornare in centro, quindi è secondo me è molto più pratico. Puoi portarti anche le valigie senza pagare extra su extra. Secondo me hanno i treni che sicuramente ci mettono molto di più.
0: È quello il problema,
1: sicuramente, cioè. Però hanno tanti altri lati positivissimi.
0: Hanno dei vantaggi. Non è che hai paura dell'aereo, no?
1: Guarda, in realtà ce l'avevo, solo che abituandomi a piccole tratte, adesso sono abbastanza tranquilla. C'era mia madre, questa te la racconto. Stavamo andando a Madrid a Capodanno, quindi un po' di mesi fa. Lei era
0: terrorizzata,
1: non poteva fare. No, adesso io non mi muovo più, eh. Io adesso rimango qui e adesso ci sono un po' di turbolenze, si stava sentendo male.
0: Le turbolenze. A proposito di turbolenze, dopo ti racconto un episodio che mi è successo con una tratta semplicissima, Milano-Roma. Ancora
1: turbolenze.
0: Lasciamo perdere, guarda.
1: Ai.
0: Ma lo sai che c'era un componente del quartetto Cetra, no? Che tu sai chi sono?
1: Di chi?
0: Il quartetto Cetra. Vabbè, comunque c'era un componente.
1: Pensa
0: che erano in quattro, giustamente, okay. Il quartetto. E Virgilio Savona, che era uno dei componenti, aveva l'aerofobia, non prendeva l'aereo,
1: okay.
0: Viaggiava solo esclusivamente in treno o in macchina, mi hanno raccontato un episodio, non loro, insomma, dei parenti stretti, che hanno fatto una tournée in America, lui è partito un mese prima in nave. All'epoca sì, poi ci mettevano anche molto di più, quindi partì un mese prima e il resto del quartetto Cetra lo raggiunse poi con l'aereo.
1: Vedi, cioè, un lato positivo,
0: quindi si può fare, ecco.
1: Si è visto l'America un mese in più, si è goduta di più.
0: Certo. Va bene, adesso continuiamo con la buona musica, quella, la musica doc, la musica bella, quella che ti dà energia, qui di Rai Radio Tutta Italiana. Che ci ascoltiamo?
1: Vediamo un po' I Pinguini Tattici Nucleari.
0: Questa ti piace,
1: sì, è una bella
0: questa
1: hit.
0: Ti piace, e questi ce la ascoltiamo, scusate.
1: Dai.
0: Sorry, scusa, lo sento. Cosa lo sento? Io sento, non lo so. Sentiamola un po' sta canzone, vai, meglio. E ti dà energia, vedi?
1: Carica. È una hit, è molto estiva.
0: Questa è utile, secondo me, per viaggiare in macchina. Ti dà l'idea del viaggio in macchina, finestrini tirati giù e il vento tra i capelli.
1: Sì.

0: Poi,
1: che carica.
0: Io ho sempre pensato che dicesse Sherlock, Sherlock, Sherlock. Invece Sherlock.
1: Mi sento male.
0: Un viaggio di Cesare Cremonini. Abbiamo viaggiato con lui, anche perché oggi dobbiamo parlare di viaggi. Stiamo facendo questo confronto generazionale, come viaggiavamo noi generazione X boomer di una volta e come viaggiate voi giovani, quali sono le vostre, i vostri modi di viaggiare, anche i vostri modi di scoprire, di scegliere le tappe del viaggio. Allora, secondo me, voi giovani negli anni 80-90 un viaggio poteva essere per voi come una sorta di non lo so, un film di sopravvivenza. Hai presente i film sopravvissuti?
1: Addirittura.
0: Ma noi non avevamo tutte le cose tecnologiche che avete voi oggi.
1: Allora, guarda, aspetta, su questo è vero. Fatto che non avevate il navigatore.
0: Ma quale navigatore? Noi avevamo le cartine di quelle cartacee a cominciare. Ma noi facevamo. Ma noi eravamo esperti, perché tu devi sapere. Dice, come trovavamo le strade in città? Erano delle cose bellissime. Quando viaggiavi in macchina, quando stavi in macchina in città, o andavi in un'altra città, allora la cosa più bella era allungare dal posto di guida, se stavi da solo, allungarsi verso il finestrino del passeggero, allungarsi con la mano, perché non avevamo gli alzacristalli elettrici, e quindi ci si allungava e tiravi giù il finestrino, ti affiancavi al marciapiede. Scusi, ma via tal dei tali, dov'è? Se trovavi quello che se la sapeva,
1: perché molte volte me l'hanno chiesto anche a me.
0: Ah, mi dispiace, non sono di qui.
1: Non so dove li ho mandati.
0: Ma lo sai che io sempre, per evitare di rischiare, rispondevo a tutti: no, mi dispiace, non sono di qui, anche se abitavo a 3 metri di distanza. No, guardi, non sono di queste parti.
1: Da poco, sì. non sono
0: in zona. Oppure avevamo il tutto città.
1: Non so cosa sia.
0: Lo so che hai presente un libricino cartaceo.
1: Ok.
0: Con la mappa di almeno a Roma c'era, di tutta la città, di tutta Roma, con i quadranti. Allora, c'era alla fine.
1: Quella, no? È un po' più utile.
0: Alla fine c'erano il nome delle vie.
1: Sì.
0: C'era quindi tutto in ordine alfabetico le vie. E tu leggevi la via Sisi, tavola 13, B4. Era una sorta
1: Davvero?
0: Di battaglia navale. E andavi nel quadrante giusto e lì trovavi la via dov'è. E a quel punto ti facevi tutto il percorso al contrario e dicevi:
1: no,
0: per arrivare qui, da dove? Per andare dove dobbiamo andare? Dove
1: dico,
0: dobbiamo andare?
1: Ti dico solo che mi perdo anche con il navigatore. Quindi mi immagino con queste altre tecniche un po' più obsolete
0: parecchio.
1: Facevo prima di venire a casa, onestamente.
0: E quando si viaggiava c'erano le cartine, quelle d'Italia. C'era o la cartina, quella grandissima, gigantesca, tutta l'Italia, quella serviva per le autostrade, per arrivare da Firenze a Cantù.
1: Okay.
0: Che strada devo fare? Allora cercavi tutte le autostrade, tutte le cose. E poi c'erano anche quelle un po' più dettagliate, sempre dei libroni in cui avevi segmenti, pezzi d'Italia per regione. Qui da lì andavi a trovare praticamente i vari paesini, dove stavano, dove si trovavano. Okay. Sempre col gioco della battaglia navale, con i quadranti,
1: guarda,
0: con le cose.
1: Io rimanevo a casa, onestamente.
0: Ma come
1: mi perdo anche col navigatore, mi dice gira a destra o gira a sinistra.
0: Ma
1: non
0: perché
1: anche
0: sei,
1: tu, no?
0: Ma perché sei nata? Perché sei nata in questi anni, ecco, soltanto questo, ecco.
1: Io adoro essere nata in questa epoca. Per queste cose tecnologiche che ti possono aiutare e ti semplificano la vita, no? In questo caso tanto.
0: Beh, questo delle semplificano. Perché
1: è un benefit che mi prendo tutto.
0: Ok, va bene. No, anche perché la cosa più complicata del viaggio era ripiegare la cartina nella maniera esatta.
1: Oddio, me lo sto immaginando.
0: Che erano gigantesche queste cartine. E poi puntualmente cosa succedevano? Perché a forza di aprirle, chiuderle, si usava. A un certo punto sentì si strappavano in mezzo nei tagli, praticamente delle pieghe.
1: Sì.
0: Si strappava sempre puntualmente la cartina. E come la riparavi? Con lo scotch. trasparente, okay. Sì, sì. Beh. E c'erano tutte queste cartine impecettate.
1: Eravate molto ecologici.
0: Molto, molto ecologici. Ma guarda, era veramente un gioco a premi richiudere la cartina. Un po' come quando apri i bugiardini delle medicine.
1: No.
0: Quando li apri, poi li sai richiudere, li sai piegare.
1: No, a, li
0: butta proprio.
1: Io così. Problem solving.
0: Ha una soluzione, ha una soluzione per tutto. Molto probabile. È fantastico.
1: Però guarda, ti faccio uno spoiler prima di ascoltare la prossima canzone. Che noi in Genzato, ovviamente, stiamo rivoluzionando anche l'ambito di viaggi, il travel. Mm. E abbiamo lanciato questa moda di fare il solo trip, andare in vacanza da soli.
0: Da soli? Da voi soli. L'avete inventato?
1: Sì.
0: Ma da quando? Ma da quanti viaggi da solo che mi sono fatto?
1: Vabbè, abbiamo lanciato come una moda.
0: Come una moda, vabbè, adesso ne parliamo subito dopo la prossima. Ma questi sono due grandi del calcio, questi sono due pietre miliari.
1: Li conosco, giuro.
0: Li conosci tutti e due?
1: Giuro.
0: No, ragazzi, ma qui stiamo parlando di due leggende.
1: Sì.
0: Sono due leggende del calcio mondiale.
1: Sì.
0: Loro sono
1: Maradona e Pelé.

0: E questa era la canzone estiva.
1: Sì.
0: Finalmente è quasi a tema, manca pochissimo all'estate, insomma, mancano 21 giorni, il 21 giugno sarà.
1: Ma guarda, Marco, mi ti ansia.
0: Ma che bello, io non vedo l'ora che sia solstizio d'estate. Solstizio d'estate. Ma vabbè.
1: Sì.
0: Qui sono sempre noi siamo i disturbatori autorizzati del fine settimana dell'ultimo,
1: sì.
0: Questo è proprio l'ultimo fine settimana, perché ultima giornata di maggio. Ma mi viene da piangere, perché io adesso finirò. Vabbè,
1: sì.
0: Me ne vado un po' in giro per camper, con
1: Dai.
0: Camper, non con il camper, con camper. Ma sai quante volte dico, ah, tu fai camper, ah, che camper avete? No, camper è il titolo del programma, ma non abbiamo,
1: non
0: il,
1: abbiamo
0: camper.
1: Il camper.
0: Fondamentalmente non abbiamo il camper, perché quando dobbiamo arrivare nei posti, quanto è grande il vostro camper, così vi lasciamo un parcheggio adeguato. No, tranquilli, arriviamo in treno, viaggiamo in treno, in auto o in aereo. E vabbè, non a caso, perché oggi viaggiamo!
1: Viaggiamo.
0: Allora, prima stavi dicendo una cosa molto interessante, ovvero la nuova moda di voi giovani.
1: Il soul trip, cioè tu vai in vacanza da solo. Questa è
0: in trippo da solo, praticamente.
1: Aspetta, a parte gli scherzi, la trovo una grande forma di indipendenza, perché ovviamente può succedere nella vita che magari ci sono dei momenti dove, so, i tuoi amici non possono perché lavorano, tu vuoi prenderti le ferie in un determinato periodo dell'anno e non ti fai limitare da questa cosa. Tu vuoi fare un viaggio, vuoi andare in America, vuoi andare in Asia, in Giappone, in Corea, che va di moda adesso, e tu puoi farlo, prendi l'aereo e vai da solo, anche da solo, che poi posso dirti una cosa,
0: ma dimmi quello che vuoi, cioè, fai come se fossi a casa tua, tra un po' diventerà a casa tua, io me ne vado, poi no, va bene, non dico altro, va bene.
1: Ci sono un sacco di vantaggi nel viaggiare da solo, perché
0: non hai rotture di scatole.
1: Bravo Marco,
0: evviva. Ma poi ti posso dire che secondo me forse è proprio un'esperienza che andrebbe fatta ogni tanto, è un modo per stare anche a contatto con se stessi,
1: sì,
0: è un qualcosa per entrare un po' nel profondo e di viversi le cose in maniera personale.
1: È vero.
0: E così vedi una cosa, vedi un panorama, te lo vivi, lo devi confrontare solo con te stesso.
1: Mm-mm.
0: E sempre magari mettendo da parte, vero, un po' i telefoni, i social, senza dover condividere per forza tutto con il mondo esterno, con i social. Un bel viaggio da solo, dovrebbe essere indipendente, ma veramente senza contatto con l'esterno, con i social forse. Questo è l'unico modo forse un po' per viverselo profondamente un viaggio.
1: Sì.
0: Non è convinta, non l'ho convinta.
1: Penso di essere completamente... No, io lo dico sinceramente, io sono dipendente dai social. Cioè, se io ero in crociera l'anno scorso, ovviamente in mare aperto, nella Turchia, non è che ti prende il telefono, non è che prende te il 5G, no?
0: Certo.
1: Io stavo impazzendo. Già, io non ce la posso fare, non mi piace il fatto... di non essere
0: e meno male che vanno di moda e soul trips, ma meno male che
1: io non lo fa, io non
0: fra,
1: lo fa, io,
0: fra di voi vanno
1: io
0: di moda,
1: ho ripreso solo una nota,
0: ma
1: se,
0: io ho detto solo la notizia,
1: esatto.
0: Poi però fate voi, perché io non ci penso proprio andare da sola senza social.
1: Senza social
0: no.
1: Da sola posso pensarci,
0: vabbè, te lo concedo,
1: dipende dove vado, in che zona del mondo,
0: sì,
1: però,
0: no,
1: insomma,
0: ma poi l'indipendenza, l'indipendenza è poter decidere oggi non vado più lì, no, perché se è un
1: capito.
0: Gruppo di amici, siamo in cinque a decidere, ma io voglio andare lì e da solo io ci posso andare.
1: Ma poi
0: ecco.
1: Vuoi mettere mettere d'accordo tutti?
0: No!
1: Che uno ti dice per me è uguale, ok, fate voi, no, ci pensiamo dopo, quello che noi visualizza ma non ti risponde. Cioè, alla fine vai da solo. Che
0: posso,
1: forse è la soluzione migliore.
0: Ti posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Viaggiate da soli, ma che te lo dica fa?
2: Io non ho piani.

0: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma hey, che mo dico hey, a fa?
2: Che te lo dico a fa?
1: La, hai sentito che eri intonata, eri?
2: Marco, non si dà una spiegazione
1: non
2: su
1: Non mi
2: questo.
1: Do una spiegazione, alcune canzoni intonate in altre, proprio da un'altra parte. Avete presente le campane come sono dissonanti? Ecco così. Poi a un certo punto, come per magia,
2: qualche
1: si
2: nota.
1: Mette a cantare dietro ad Angelina Mango e la intona tutta alla perfezione.
2: Visto?
1: Io non so, sei un mistero, cara Chiara. Va bene. Questa è sempre mattina tutta italiana weekend, okay. Giunta all'ultima puntata per me in questo ultimo giorno di maggio.
2: Però
1: grandi
2: nostra,
1: sorprese, grandi sorprese.
2: Nostra, perché non lo faremo più insieme.
1: Non
2: è una cosa molto brutta questa.
1: Ecco, ecco. Chissà, prima o poi forse torneremo ancora a lavorare insieme, però dalla prossima settimana grandi novità qui a mattina tutta italiana. Vabbè, vabbè. Non diciamo altro, ma tanto hanno capito già tutto. Però hanno già capito tutto. Va bene, che tu dica fa, che tu dica fa. Allora, tra pochissimo Andrea Petroni qui, il travel blogger ospite, perché ci deve dire un sacco di cose, ci darà anche delle informazioni utili su come viaggiare, insomma come viaggia lui, che cosa possiamo imparare un sacco di
2: bene,
1: cose. Va bene,
2: bene, bene
1: adesso
2: bene.
1: Però un attimo di karma, eh? Karma tutti, karma una karma.
2: No,
1: che...
2: karma è
1: un'altra cosa.
2: Cosa.
1: Ah, non dicevo, i no. Girls, bravi i girls fanno karma, karma, karma.
2: No,
1: vabbè.

0: Domenica.
1: Buona domenica.
2: Buona domenica,
1: ovviamente
2: tutti.
1: Buona domenica, anche perché è domenica, oggi è 31 di maggio, siamo arrivati alla fine. Vabbè, ma basta, sono sempre lì che piango e mi dispero.
2: Ma
1: quella
2: avrei detto almeno 300 volte.
1: Sì, infatti basta, non lo voglio dire assolutamente più. Vabbè, siamo tornati in diretta, questa è Rai Radio Tutta Italiana e noi siamo i disturbatori ufficiali e autorizzati del sabato e della domenica di mattina.
2: Ecco,
1: tutta
2: sì.
1: Italiana weekend, ecco, questa ancora non l'avevo fatto, tutta italiana.
2: Bene.
1: Allora, come avevamo detto all'inizio della puntata, oggi stiamo parlando appunto di viaggi, come si viaggiava, come viaggiavamo noi negli anni 40, 30, 20, 1840, e come viaggiate voi giovani. Ma non potevamo non invitare, ecco, e chiedere aiuto ad un vero professionista del settore.
2: Giusto.
1: Ecco, ha iniziato un po' di anni fa, e quasi per gioco, così, e anche per un certo motivo, e condividendo la sua passione per i viaggi con il pubblico, con un blog. Vabbè, ve lo presento, lui è un travel blog, il travel blogger di vologratis.org. Signore e signori, accogliamo con un applauso, anche se non abbiamo il pubblico, Andrea Petroni.
2: Benvenuto.
3: Ciao Chiara, ciao Marco, ma che presentazione!
1: Ma no, ma questo è niente, mio caro! Benvenuto innanzitutto, grazie. Come sta andando questa domenica mattina? Che state combinando?
3: Ma grazie a voi! Benissimo, allora oggi addirittura è il compleanno di nostro figlio, quindi Marco, insomma...
1: No,
2: augurissimi!
1: Questo non me lo dovevi dire, il numero di Nicolas, avete il compleanno di Nicolas, giusto?
2: Ragazzi, Marco sta preparando una sorpresa.
1: Allora, no, ma adesso ti faccio una cosa, Andrea, che tu rimarrai veramente strabiliato. Registrati da questa puntata, perché è una cosa fantastica, eh?

0: Scusa, avevo l'ukulele qui con me.
1: Tra la presentazione e questa canzone, ma ragazzi, io
0: possiamo chiudere, arrivederci. Ciao Andrea Petroni, ciao, è stato bello. senti. Allora, diciamo che tu, ecco, io ho detto che tu hai cominciato un po' così per gioco la tua passione, e sei sempre stato un grande appassionato di viaggi, ma ad un certo punto della tua vita, io lo so che l'hai raccontata mille volte questa cosa, ma perché sei diventato un vero e proprio travel blogger ufficiale? Che è successo?
1: Allora, succede che io ho iniziato nel 2009. Chiara, non iniziare a farsi i conti, altrimenti mi fa sentire vecchio. Okay. Quindi
0: sì, lascia stare.
1: Evitiamo conti.
0: Se sei vecchio tu, io che so, tuo nonno.
1: Ecco. Quindi ho iniziato per gioco, perché era il periodo di massima espansione delle compagnie aeree low cost e io viaggiavo tantissimo, spendendo veramente una sciocchezza tipo weekend insieme alla mia fidanzata, ormai mia moglie Valentina, con 30 euro ci facciamo weekend a Praga, Budapest, cose del genere. E quindi abbiamo iniziato a condividere queste cose sul blog. Cioè, blog, ragazzi, ancora non c'erano i social, si affacciava Facebook.
2: Giusto, giusto.
1: Praticamente un mezzo secolo fa. E quindi io però facevo tutt'altro. Io sono laureato in economia, lavoravo in un istituto finanziario, quindi il classico lavoro d'ufficio. Però mi stava un po' stretto. Vabbè, succede che comunque il blog va avanti, e la community cresce, e a un certo punto però la società presso cui lavoravo decide di chiudere. Ah. E ci licenzia
0: da un giorno all'altro.
1: Da un giorno all'altro
0: va, salve, è venuto al lavoro lei, signor Petroni, perfetto, può anche tornare,
1: Marco,
0: a casa.
1: È andata così, era il primo settembre, ritornavo il 31, ero tornato al lavoro perché aveva riaperto la società, perché insomma noi avevamo la società chiudeva per le ferie, 3 settimane di agosto, io tornavo dall'Irlanda, tutto tranquillo, arrivo, mi metto seduto, mi squilla il telefono: Andrea, puoi venire per favore? Entro dentro la stanza del direttore con altre 3 persone. Ok, prendete tutto e andatevene. Così è andata.
0: Ma capito che cosa è successo? Ecco. Però fortunatamente tu avevi questa passione per i viaggi, avevi il tuo blog. Ecco, diciamo che tu sei un vero e proprio travel blogger perché hai il blog. Lui ci tiene a dire questa cosa, perché molti si professano travel blogger, dice: ma ce l'hai il blog? Il blog,
2: no,
0: ce l'hai?
2: Dicono travel influencer.
0: Adesso è travel influencer, ma prima si diceva travel blogger, o che era quel fashion blogger. Ma ce l'hai il blog? No. E allora che blogger sei? Se non ce l'hai, giustamente. E comunque oggi
1: diciamo che però
0: Ultimamente
1: anch'io blogger un po' meno, visto che ormai con l'intelligenza artificiale i blog vengono letti di meno, quindi adesso diciamo travel content creator fa più figo, no? Cioè travel content creator.
0: Ma io già mi sono perso al travel content creator, magari. Vabbè, comunque adesso sei diventato uno dei travel blogger, ormai tanto rimarrai travel blogger, content creator, fai come te pare, più stimati d'Italia, ecco. E il tuo blog si chiama vologratis.org, però questo c'è, esiste,
1: esatto.
0: Ed è un
1: c'è, perché è un bel punto
0: di riferimento. E ecco, per chi ancora non lo conoscesse, in qualche modo, in cosa consiste esattamente questo blog e cosa possiamo trovarci dentro quando andiamo a cliccare su vologratis.org? Cosa troviamo?
2: Andiamo a cliccare. Che termini proprio obsoleti.
0: No, ma mi dice che sono obsoleto. No, Andrea, qui c'è uno scontro generazionale continuo. Noi abbiamo messo su sto programma, capito? I giovani contro quelli meno giovani, che sarei io. Gli zoomer contro i boomer. Per zoomer è la generazione Z. E niente, non me ne lascia passare una.
2: Ma no, non è vero. Però mi piace prenderti un po' in
1: io
2: giro.
1: Io mi schiero con te.
0: Vabbè.
1: Siamo quasi coetanei.
2: No, come? No.
0: Adesso parliamo di cose serie, ecco, non della mia età.
2: Va bene.
0: No. E, insomma, raccontaci questo vologratis.org.
1: Allora, ci si trovano guide, informazioni, novità sul mondo del turismo, praticamente quello che io racconto sui social, perché io sono anche su Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, ovunque. E ultimamente, negli ultimi anni, tutto quello che racconto sui social, in breve, pillole con reel, video brevi di 30 secondi, faccio l'approfondimento sul blog. Quindi guide vere e proprie, notizie, insomma, tutto ciò che è legato al turismo.
0: E quindi si possono trovare un sacco di informazioni poi.
2: Sì, ha effettuato una narrazione omnicanale, una narrazione cross-mediale.
0: Chi è?
2: È una nazione che copre tanti. No, perché l'ho appena studiato.
0: Ha appena fatto un esame, qualche giorno fa ha fatto un esame, ha pure preso 30, capito? Mancava la lode,
1: brava,
0: mancava poco.
1: Che brava.
2: No, la lode no.
0: Abbiamo una secchiona qui, io ho una secchiona accanto. Nell'accezione positiva, però, Chiara, tranquilla.
2: Ti ringrazio, ecco. Marco, grazie.
0: Senti, quindi tu praticamente hai vissuto questa transizione dai primi blog ai social che ormai oggi la fanno da padrona. E secondo il tuo punto di vista, insomma, come è cambiato un po' il modo di viaggiare negli ultimi anni?
1: Allora,
0: siamo diventati più pigri, secondo te, con la tecnologia?
1: Allora, oltre che più pigri, secondo me è cambiato proprio il modo di, purtroppo te lo dico da viaggiatore, non da creator o da blogger, te lo dico, purtroppo è cambiato il modo di viaggiare, nel senso che prima viaggiavamo per la gioia della scoperta, adesso moltissimi, anche da recenti studi, viaggiano per ripetere quella cosa che hanno già visto da quel creator, per ripetere la stessa foto, lo stesso video, per dire comunque anch'io sono stato là, tipo riprova sociale. Che un po' si è perso proprio il vero senso del viaggiare, no? Dove andavamo noi andavamo alla scuola. Ma lo vedo anche io, quando parlo di posti conosciuti ho un boom di visualizzazioni, di commenti, di condivisioni. Quando vado a parlare proprio da viaggiatore di luoghi meno noti ma ancora più belli di quelli famosi, vedo che comunque l'attenzione cala, perché la gente vuole avere questa riprova sociale, dire sei stato a Londra, ma ci vado anche io, sei stato a quel ristorante, ci vado anche io. Perché dire vado in quel posticino in cui non c'è stato nessuno non fa figo sui social.
2: È verissimo.
1: Quindi è cambiato.
2: Sì, sì.
1: Purtroppo è cambiata questa cosa. Io ci soffro, perché io sono uno di quelli che proprio va a cercare i posti meno conosciuti, anche perché qua adesso con tutto questo overtourism. Mi piace proprio la scoperta, sono molto curioso. Però sui social, il social ha cambiato tantissimo proprio il modo di viaggiare, oltre che ovviamente di raccontarlo.
0: Ma quindi c'è una sorta di spirito di emulazione, cioè appunto se ci sei stato tu ci devo andare anch'io, se non ci sono già stato, per dire poi allora ci sono anch'io. Però si perde, però a mio avviso si perde proprio il senso del viaggio, della scoperta. Chiara prima diceva che fra i giovani pare, vero?
2: È vero.
0: È vero, raccontaglielo un po', ma lui sicuramente lo saprà.
2: Andiamo in vacanza da soli, cioè
0: dice che vanno
2: trip.
0: In vacanza da soli, sto soul trip.
1: Vabbè, ma questo è. Ma è una cosa bella, però, che fanno, perché vanno anche a ritrovarsi loro stessi.
0: Speriamo.
1: Ma di questo
0: infatti,
1: sono
0: quello che dicevamo prima, infatti.
1: Di questo ne sono felice, anche perché purtroppo siamo sempre connessi. Abbiamo invece che anche lo stare forse soli, anche se diciamo. C'è anche un lato negativo secondo me, perché questi social ci hanno reso un po' tutti soli, ci sembriamo iperconnessi,
0: ma aumentano sempre di più la nostra solitudine, effettivamente
1: aumenta la nostra solitudine, perché ci sentiamo in compagnia di fronte a uno schermo quando in realtà in compagnia non ci siamo.
0: Certo. No, ma è vero, tendono a isolarci un po'. Chiara non è d'accordo. Lei è...
2: No, questo è vero. No. È l'altro lato della medaglia dei social. No, è vero, è vero.
0: Sì.
2: Anche a livello sociologico è provato. No, questo sì, è vero.
0: Vuoi non vuoi è così.
2: Diciamo che noi stiamo riportando un po' di moda il fatto di fare dei viaggi anche last minute, ma che devono essere brevi. Magari preferiamo viaggiare tanto durante l'anno, però 3 giorni, massimo 4. Non so se.
1: Sì, questo facevo anch'io quando ero giovane. Che adesso Chiara avrai sentito sicuramente parlare tu dei viaggi in giornata, no?
2: Sì,
1: come li chiamano,
2: sì, sì.
1: Ma io lo facevo nel blog, io nel 2010, io già raccontavo che facevo queste cose, perché trovavo i biglietti a un centesimo, esistevano veramente, perché ho iniziato, il mio blog si chiama proprio Volo Gratis, perché i biglietti erano a un centesimo quelli con cui viaggiavo,
2: e non
1: si pagava nemmeno quel centesimo, quindi era proprio gratis, era zero, e quindi io... Spesso mi capitava con Valentina, eravamo fidanzati ai tempi, di andare in giornata a Valencia, ritornavamo la sera, andavamo a Madrid e ritornavamo la sera.
0: A zero.
1: Era un altro periodo.
0: Sì,
1: a zero.
2: L'ho fatto anch'io, però ho fatto il contrario.
0: Hai pagato il triplo.
2: No, andare a Barcellona. Andiamo a Barcellona, ma siamo partite la notte per fare. Basta, non posso dire questa cosa.
0: No, perché c'è la mamma che ascolta. Che se c'è la mamma che ascolta, poi si vengono a scoprire una serie di marachelli che ha fatto.
2: È stato molto figo. Giusto perché abbiamo 20 anni.
0: Ecco. Quindi l'ispirazione ai viaggi oggi tu mi dici che si trova fondamentalmente attraverso i social, giusto?
2: Sì.
0: E Chiara dice anche di sì. Noi avevamo una serie di guide, io mi ricordo che c'era la Lollipop, c'erano le le guide del cost tourism, tour, vabbè,
1: bravo,
0: e poi non si può,
1: touring club,
0: e poi c'era anche i viaggi, avventure nel mondo. Io mi ricordo che andava molto di moda avventure nel mondo, ma c'è ancora?
1: C'è ancora, sì sì, anche perché i viaggi di gruppo adesso hanno ripreso un boom pazzesco.
0: Tu pensa, lei dice che è bello viaggiare da soli, invece hanno ripreso un boom i viaggi di gruppo, dove non ci si conosce, e in un certo modo quello
2: target.
0: È... Sì, ah, ok.
2: Se i millennial vanno è un'altra cosa.
0: Ah, ok. Scusa, va bene. No, io non posso dire nulla, con Chiara non posso dire assolutamente nulla, perché non è così. No, non è vero, sto scherzando, sto esagerando. Quindi però oggi, appunto, come dicevi prima, si prende spunto dai social, da quello che ci propongono. Bisognerebbe che poi tu ci hai anche provato, perché se non sbaglio durante il Covid è uscito un tuo, anzi sei andato in giro per Roma, perché lui, come diceva prima, no, gli piace andare alla scoperta di luoghi poco conosciuti. Allora, che cosa si è inventato lui durante il Covid? È vero, Andrea, sei andato in giro per i quartieri di Roma?
1: E era
0: solo su Roma?
1: No, giusto.
0: Sei andato i posti segreti di Roma.
2: Wow.
0: Cioè, lui ti
1: adesso
0: ha fatto una guida. Ma sì, e qui stiamo parlando già di 5-6 anni fa. Lui ha fatto una guida intera sui posti che non conosce nessuno di Roma, o che conoscono in pochi, i luoghi segreti di Roma. Ecco. Ma per quanto riguarda i viaggi all'estero, invece, hai fatto qualche pubblicazione sui luoghi segreti del mondo?
1: No, Marco, perché ti posso dire una cosa. Mi sono un po' stancato nello scrivere, perché in totale ho pubblicato 5 libri, di cui uno che era un manuale su come diventare travel blogger.
0: Ne hai fatti 2000, due, ti vorrei ricordare, di questi manuali, perché io ce li ho.
1: Tre edizioni, Marco.
0: Tre edizioni, mi sono fermato alla seconda, appunto. Ok.
1: Poi le cose cambiavano talmente velocemente, ogni volta andava a riscrivere completamente il libro, quindi praticamente tre scrittori diversi. Ne ho fatto uno sui borghi d'Italia, sempre durante il Covid, uno su Roma. Mi sono arrivate altre proposte, Marco, ma ho

0: chi ti segue sui social, praticamente non c'è un giorno che non è che non ha mai messo una foto lui seduto a casa davanti al computer. Perché secondo me lui dice che ci sta 8 ore al giorno, ma secondo me non lo so, sta sempre in viaggio. Andrea è un viaggiatore.
1: È inviato lui.
0: Beh, però per lavoro lo fa, giusto Andrea, lo fai per lavoro.
2: Giusto.
0: Allora facciamo una cosa, ci ascoltiamo una canzone. Abbiamo un Elodie qui che è pronta a cantare per noi, poi torniamo, non te ne andare perché devi parlare di una cosa molto importante, perché lui è abituato a viaggiare con i figli, non ci sono limiti, non ci sono barriere, dà dei consigli incredibili a tutti coloro che vogliono viaggiare con i figli, perché molte volte ci si spaventa e si dice no, ma dove andiamo con i figli? Invece Andrea ha delle argomentazioni proprio tali che ti farà cambiare idea. Lo so che non hai figli, però intanto comincia. Mamma, stia tranquilla, è tutto a posto. Allora ascoltiamo Elodie e poi torniamo qui a mattina, Tutti Italiani Weekend, insieme ad Andrea Petroni.

0: Guaranà, Elodie qui a mattina tutta italiana, weekend. Dai, canta, canta.
1: No,
0: dai,
1: basta,
0: sì,
1: basta.
0: Puoi cantare, puoi, ce la puoi
1: se
0: fare.
1: Se c'è una basetta sotto musicale, ok. Se non da sola.
0: No, secondo me tu riesci a cantare intonata le canzoni delle donne, quelle degli uomini. No, non c'è bene, non c'è bene. Bene, questa è mattina tutta italiana, weekend. Chiara e Marco, i disturbatori autorizzati del fine settimana, con in collegamento telefonico il grande, il maestoso, il magnifico, il utilissimo, perché è utilissimo veramente, travel blogger Andrea Petroni di vologratis.org. Andrea, ci sei?
2: Ci sono, eccomi.
0: Non sei partito per un lungo viaggio. Prima di partire per un lungo viaggio, ecco, dopo ci dirai qualcosa. Prima

0: di partire per un lungo viaggio cosa bisogna fare. Però adesso parliamo di figli, ecco. Ci sono molte persone che pensano che viaggiare con i figli è un'impresa praticamente titanica, potrebbe anche essere un miraggio. Invece tu e Valentina, che è tua moglie, siete genitori di due creature stupende, di Nicolas e Vittoria, li salutiamo. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, viaggiare con i figli piccoli è davvero possibile, divertente, oppure veramente ci vuole una laurea in logistica militare?
2: No, Marco, allora, innanzitutto dipende dai genitori. Genitori ansiosi si complicano un po' tutto quanto. Se metti via un po' l'ansia e ti affidi alla razionalità, ma soprattutto a professionisti tipo la pediatra, viaggiare diventa non dico semplice, perché comunque viaggiare con loro devi stare ai loro ritmi, però comunque si può fare. Pensa che noi a 3 mesi abbiamo portato Victoria in Africa, a Mauritius.
0: Applauso proprio a scena aperta, standing ovation proprio.
2: Ma che tutti ci dicevano: ma siete dei pazzi, portate una bimba piccola così. Siamo andati dalla pediatra e le abbiamo chiesto: guardi, noi abbiamo questo viaggio in programma, secondo lei può venire una bambina così piccola? Lei ci ha detto: assolutamente sì, andate. E noi abbiamo seguito lei. Ci stavamo sentendo le mamme, le zie, le cugine: ma siete pazzi, ma che fate, siete degli incoscienti. Ce l'ha detto lei e noi ci siamo andati. E quello è stato, diciamo, con Vittoria all'inizio. Nicolas 8 mesi stava ai Caraibi e poi c'è stato il Covid.
1: Mi adottate, per favore?
0: Vi serve una figlia di 21 anni da adottare? È qui pronta e disponibile per viaggiare con voi. Vi dà anche una mano, fa anche la babysitter.
1: Giuro, posso farlo.
0: Senti, ma scusami, prego, vai Andrea.
2: No, dicevo, l'importante è comunque stare ai loro ritmi e poi i bambini si abituano. I miei adesso sono abituati a fare un sacco, ma anche poverini, e poi loro si divertono un sacco di chilometri a piedi, non si lamentano mai, e insomma, per loro è l'abitudine, quindi basta mandargli l'ansia. Sì, basta non farsi prendere dall'ansia e razionalizzare un po' tutto.
0: Ma che meraviglia. Senti, posso chiedere, questa è una curiosità mia, perché dice hai portato Vittoria in Africa a pochissimi mesi, ma con i vaccini?
2: No, non servono.
0: Non servono?
2: Per i neonati? No, per Mauritius non servono.
0: Ah, ok.
2: Per quindi... Seychelles, perché lei quando aveva poi 2 anni è venuta dalle Seychelles. No, non servono.
0: Ah, ok. In quei paesi.
2: Basta che vai dalla pediatra, insomma, lei ti dice: guarda, allora lì sì, lì no, lì ci sono i vaccini che potrebbero creare qualche problemuccio a bambini così piccoli, che ne so, quello per la malaria, perché insomma è pesante per noi adulti,
0: certo.
2: Per tutti i piccolini. Comunque, io guarda, noi siamo con Valentina, siamo sempre del parere: prima chiediamo a un professionista, se il professionista ci dà l'ok, ci andiamo.
0: Bene, vabbè, mi sembra affidarsi ovviamente a chi, ai professionisti veri, a chi ne sa un pochino più di noi, senza sentire la massa che dice tu sì, tu no, io vado, io non vado, perché tanto si dividerà sempre poi la massa, insomma, c'è chi la pensa in un modo e chi in un altro. Ma Chiara voleva sapere una cosa da te, attenzione.
1: Andrea, qual è il viaggio che ti è più, cioè il tuo viaggio più bello che mi hai fatto, quello che poi ti è rimasto nel cuore?
0: Un po' come
2: allora.
0: Vuoi più bene a papà o vuoi più bene a mamma?
2: No, guarda, è una bellissima domanda, Chiara, ce ne sono tantissime, però se ti dico quello che più mi ha emozionato in assoluto, proprio pelle d'oca, da quando sono atterrato sull'aereo, è stata a Cuba. Ti parlo di tantissimi anni fa, 2015, funerale di Fidel Castro, beccammo addirittura quell'evento storico e quello fu veramente emozionante, catapultati in un'altra...
0: Mi sa che è un po' cambiato a Cuba.
2: Stessi facendo i conti con l'età di Chiara quando sono partito, quindi
0: no, lascia stare, è inutile, io ho smesso di farmi i calcoli, lascia stare, non calcolo più nulla, quando vedo Chiara mi prende l'ansia e basta. Ma no, ma non per te, per la differenza di età, ma non per te, assolutamente sentirai parlare sempre di più di Chiara Cacioppoli, ricordatelo
1: addirittura.
0: Secondo me sì. Hai tante carte da giocare ancora. Chiara, che è una cosa difficilissima da dire, cara Chiara.
1: E invece Andrea, una meta che potresti consigliarci a noi Gen Z per questa Summer 2026?
2: Allora, se volete fuggire un po' dal caldo, è una meta che andava tanto una decina di anni fa, ma io ci tornerò a breve perché l'adoro, l'Irlanda. perché non va più di moda ultimamente, purtroppo, e non so perché, perché le solite cose dettate dai social, no? Se ci fate caso, ultimamente sono andati tutti quanti in Giappone, tutti in Cina, d'Irlanda non se ne parla, mentre l'Irlanda è secondo me uno dei paesi più belli e più emozionanti d'Europa, festaiolo, paesaggi pazzeschi, c'è allegria, c'è accoglienza, quindi se vuoi proprio una chicca, in Irlanda.
0: Okay.
2: Dublino,
0: giustamente,
2: giro.
0: Se non ci vai non lo puoi sapere, perché noi abbiamo forse dall'esterno, da qui, abbiamo un'idea dell'Irlanda, forse un paese, non so, freddo, non festaiolo, come stai dicendo
1: tu. Dublino.
0: Ho
1: fatto la vacanza studio, più vacanza. Forse Edimburgo, non sono mai stata, forse dovevi vedere la capitale proprio.
2: Bellissima la Scozia è stupenda, mamma mia.
0: Vedi,
2: Scozia molto molto bella, sì, ci sono le Highlands intorno, insomma, per fare proprio un viaggio di quelli epici, sì, assolutamente sì. O se no un'altra chicca, Chiara Tallinn in Estonia. Secondo me è una, c'è anche il volo, l'hanno aperto da poco, anche il volo diretto da Roma. È una delle capitali più belle, secondo me, in assoluto d'Europa.
1: Ti piace Ibiza?
2: Padre Panonesco.
1: Ibiza, amico nostro.
2: Non so che mi piace.
1: Ti piace?
2: Ma certo.
1: Io proprio l'ho bocciata Ibiza.
2: Certo.
0: Tu da ciofani hai bocciato Ibiza?
1: Io perché sono un po' una giovane
0: anomala,
1: atipica.
0: Okay.
1: No, perché a me non piace andare in discoteca, quindi se non ti piace è inutile che vai a Ibiza. Quindi.
2: Okay. Comunque il mare è bello.
0: Però il mare è bello, insomma.
1: Oddio.
2: Però il mare è bello, c'è una bella...
1: Sì, però se vuoi andare un bel mare, a vedere un bel mare, forse vai più in Sardegna. Addirittura vai in Sardegna.
0: Che ce l'abbiamo,
1: la
0: nostra, va bene. Sì, sì,
1: Puglia,
0: anche
1: qui. No?
0: Comunque, contro il logorio del caldo estivo, vai in Irlanda.
1: Bellissimo.
0: No, in Irlanda.
1: Assolutamente.
2: Anche a Tallinn, comunque.
0: Anche a Tallinn. Ma in Islanda ci sei stato ancora un po' più su, ancora un po' più freddo? Vabbè. Che domanda faccio, poi, capito?
2: 11 anni fa, Marco,
0: in Islanda,
2: prima che diventasse strafamosa, no, che adesso c'è stato poi il boom qualche anno fa. Sì, era novembre, beccai una nevicata fittissima con un'aurora boreale incredibile. Bella, bella, bella.
0: L'aurora boreale, che bella l'aurora boreale. Prima o poi ci andrò. Io devo superare.
2: Ci andiamo insieme.
0: Molto volentieri, io devo superare un problema, cioè, che c'era uno solo dei problemi, no, ho soltanto da superare un ostacolo, che è il viaggio lungo in aereo. Fino adesso sono arrivato al massimo a Londra, questo è stato in Spagna, non sono riuscito a fare ancora viaggi intercontinentali, vabbè, e ho viaggi un po' più lunghi, sopra le due ore e mezza, quindi ancora supererò anche questo
1: posso
0: limite.
1: Darti una chicca? Per
0: una
1: superare questa paura.
0: Mi dà una chicca, attenzione, Andrea, mi dà una chicca, Chiara.
1: Non è molto, molto logica, però
0: non è logica.
1: Io l'ho fatta.
0: Ti sei ubriacata.
1: Quando sono andata a Dublino, avevo paura di prendere l'aereo da sola per tornare in Italia, per tornare a Roma, quindi ho fatto after la sera, non ho dormito.
0: Ti sei franata sull'aereo. Invece vedi a me a fare after, a fare after a me. Ma mi faccio
1: piacere. Guarda che è utile.
0: Se lo dici tu. Senti, Andrea, prima di lasciarti due cose, attenzione, non una, bensì due cose. Una, un consiglio per i viaggiatori, un consiglio che daresti, ti sentiresti di dare a una persona, che anche un giovane che oggi vuole intraprendere un viaggio. Ma non solo, lei voleva sapere anche una cosa.
1: Come si prepara la valigia?
0: No, come si prepara la valigia? Cioè,
1: io quello voglio sapere.
0: Ah, tu proprio quello?
1: No, vabbè, dai, scherzo. Una cosa che però non può mai mancare, che devi portare sempre con te. Io porterei le medicine. Non so se Andrea è d'accordo.
0: È d'accordo.
2: Anche io.
1: Io poi sono ipocondriaca.
0: Ecco.
2: Anche io. Sara, come ti capisco? Anch'io.
0: Vi lascio soli, io me ne vado. Ciao.
1: Ciao
0: ragazzi.
2: Almeno la base. Almeno la base devo averla.
1: Stai scherzando,
2: devo stare tranquillo.
0: Quindi, una cosa che non deve mai mancare. Non è lo spazzolino a denti, ma sono le medicine, va bene.
2: Sì, anche l'assicurazione di viaggio, almeno sto tranquillo, non si sa mai.
1: Okay.
2: Assicurazione medica.
0: Ah, beh, sì, certo, perché in alcuni paesi magari potresti avere difficoltà, certo. E invece un consiglio, cioè, non ti dico un decalogo, ma un consiglio a chi vuole intraprendere un viaggio, che magari non è abituato a viaggiare, ecco, diciamo, per quelli che non sono abituati a viaggiare, ma devono affrontare un viaggio in quest'estate un po' complicato, un po' complesso, a parte il fatto dell'assicurazione medica, che è importante. Potremmo dare qualche altro consiglio?
2: Allora, io una cosa che do per far quando mi chiedono come posso stare tranquillo se quella meta, ragazzi, abbiamo un sito che comunque sembra strano perché le cose che facciamo in Italia non sono mai fatte così bene, però da sempre il sito è Viaggiare Sicuri della Farnesina. Mm-hmm. È la base per sapere innanzitutto, per stare tranquilli, se quel luogo che si visiterà è tranquillo o meno. Se ci sono problematiche, se c'è anche un'applicazione fatta proprio dalla Farnesina, ma questo parliamo da ormai da quando ho iniziato a viaggiare, ho sempre controllato Viaggiare Sicuri, e lì ti dice anche se servono determinati documenti, qual è la validità del passaporto, piuttosto che se serve, perché ci sono anche dei paesi extraeuropei in cui si può partire solamente con la carta d'identità. Giusto. E lì ti dice se comunque in quella zona ci sono meno rischi sanitari, rischi guerra, politici, e già quello ti mette un po' al sicuro. Poi c'è sempre un altro sito della Farnesina che si chiama Dove siamo nel mondo.
0: Ah, sì,
2: una cosa che lì prima di partire segni dove sei, dove andrai. Uh-huh. Ti fai tutta la tua bella scheda, così non si sa mai, nel certo. caso di qualche problematica, non dico problematica politico-sociale, ma anche problematica climatica, comunque c'è lo Stato italiano che sa dove sei.
0: Bene, bene.
2: Quindi,
0: bene.
2: Secondo me, queste due sono le due cose basilari per partire più tranquillo.
1: Vero.
0: Perfetto.
1: Vero.
0: E una tachipirina nella tasca destra.
1: Solo?
2: Ma non solo quella.
0: No, vabbè.
2: Non solo quella.
0: grazie, Andrea. Vedi, ci ha illuminato su tantissime cose. Abbiamo fatto un bel viaggio insieme ad Andrea
2: grazie.
0: Petroni di vologratis.it, .org, scusate, che sia vologratis.org, giusto?
1: Ti perdoniamo.
2: Anche Volo Gratis.
0: Anche Volo Gratis. Che poi già il nome è una garanzia. Che è una cosa. Ah, Volo Gratis, andiamo lì. Che viaggio.
1: Sì, infatti, mi sa che adesso me lo chiamo perché dobbiamo organizzare un viaggio a Parigi.
0: Devi dare dei consigli alla Chiara qui, ok?
2: Quando vuoi.
0: Senti.
2: Anche sui social, perché tanto tu sei giovane, quindi mi puoi contattare anche
1: lì. Sì, certo. Lei
2: faccia
1: seguire.
0: Ho super social, lei. Ma che scherzi, lei è super social. Proprio come me.
2: Quando vuoi. Ti aiuto.
0: Senti, grazie. Andrea, la tua canzone italiana del cuore, non possiamo chiudere l'intervista senza questa domanda.
2: Allora,
0: assolutamente.
2: Ce l'ho tantissimo, Marco, perché tu lo sai che io sono un grande appassionato di musica, il mio più grande amore è stata la musica.
0: Posso dire una cosa? Chiara non lo sa, lui canta anche, faceva parte di un coro. Sì, io l'ho conosciuto, faceva parte di un coro e cantava.
2: Abbiamo fatto anche delle cose molto carine.
0: Ecco, Chiara ha bisogno di un insegnante di canto, te lo dico. Perché a volte non mi azzecca proprio tanto le note, non me le azzecca proprio tanto.
1: Lo so.
0: Ma ne è consapevole. E quindi la tua canzone farà le tante...
2: Diciamo, allora, una che mi fa pensare alla mia adolescenza, il periodo, insomma, abbastanza tranquillo, sereno, fine della scuola, La mia storia tra le dita di Grignani.
1: No.
2: Anche perché la suonavo poi d'estate sulla spiaggia con la chitarra, proprio...
0: Che poi è stata riscoperta da voi giovani, giusto?
1: Sì. È tornata molto in hype, è vero.
0: È tornato in hype, certi termini me li dimenticavo.
2: Ma lui è un grande, lui ha scritto cose pazzesche.
1: Beh, sì.
0: Sì. E poi si è bruciato il cervello e ce lo siamo perso. Ma quel primo album con cui c'era Destinazione Paradiso, insomma, c'erano questi grandi successi, e ha venduto 1,5 milioni di copie. Ha venduto all'epoca, che era una cosa impensabile. La casa discografica fece praticamente bingo proprio.
1: Furore.
0: Sì, a tombola l'ha fatto con lui.
2: Sì.
0: Quell'album, ma sì, ha venduto più di 1,5 milioni di copie, se non di più. Insomma, è stato veramente un grande album. E poi questa canzone.
2: Ho consumato quell'album.
0: Infatti. Ed è ritornata di moda proprio questa canzone, penso, grazie a qualche social,
1: esatto,
0: vero?
1: Ecco, esatto,
0: perfetto.
1: Esatto.
0: Quindi La mia storia fra le dita di Gianluca Grignani, che è stata scelta dal nostro ospite graditissimo di oggi, che è Andrea Petroni di vologratis.org. Andrea, grazie veramente ancora per averci fatto viaggiare con la fantasia, ma non solo, con la mente, con tante idee e anche con tanti consigli, e passa una buona domenica, saluta tutti a casa,
2: Grazie, mi sono divertito tantissimo, grazie davvero. Grazie.
1: Ecco. Mi serve una babysitter,
2: Marco, un
1: ci sono.
0: Allora, se ti serve una babysitter, viene Chiara, però la dovete adottare anche come figlia, e deve venire poi a fare i viaggi con voi, se no è inutile, non ci viene.
2: Va benissimo.
0: E a me, se mi volete invitare a pranzo più tardi, se preparate qualcosa di buono, io ci vengo. Perché io sabato e la domenica cerco
1: anche
0: sempre.
1: L'ultima puntata.
0: Se anche all'ultima puntata, proprio perché è l'ultima puntata. Anzi, no, non posso, Andrea, scusa, devo prendere un aereo. e devo andare perché parto per camper, ecco. E quindi niente, devo prendere un aereo. Mi dispiace, e mangiate tutto voi. Vi mando Chiara, mi mando. Grazie a Andrea Petroni, grazie.
2: Ciao, grazie a voi. Ciao.
0: E questo è Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

0: Anna Pepe.
1: Io la chiamo ancora.
0: Potenza.
1: Io la chiamo ancora Anna Pepe. Anna Pepe.
0: Intanto Anna Pepe, però, è la rapper italiana donna, ovviamente. Sì. Più ascoltata in Italia.
1: Aha.
0: È una grande, una baddie.
1: Tranne uno. Ti ha ascoltato da tutti tranne uno.
0: Tu non ascolti, vabbè, tu Marco,
1: me.
0: Però non so, io devo convertire.
1: Non ce l'hai fatta, in tutte queste settimane non sei riuscita ancora a convertirmi.
0: E mi darà altro tempo.
1: Altro tempo, e chissà, staremo a vedere. Adesso sta per finire questa stagione, è autunno-inverno, ecco perché siamo arrivati all'estate. Mm-hmm. Dalla prossima settimana grandi sorprese qui a Radio Tutta Italiana, non ve la perdete. La prossima settimana, sabato e domenica, ci sarà... Non posso, peccato che non posso ancora
0: vabbè,
1: dire
0: tanto,
1: troppo.
0: Dai, siamo alla fine.
1: Siamo alla, quasi.
0: Possiamo dirlo, dai.
1: Lo possiamo dire?
0: Sì.
1: Lo vuoi dire?
0: Dillo tu, dai.
1: Allora, dalla prossima settimana, signore e signori, Chiara Cacioppoli
0: sì.
1: sarà sempre qui al
0: sì.
1: comando a Rai Radio Tutta Italiana la mattina del sabato e della domenica, dalle ore
0: 10.30
1: alle 12.30 insieme ad un'altra donna. Sarà un duo di
0: esatto.
1: donne.
0: Esatto.
1: Sarà molto divertente ascoltarvi da lontano. Sarò anche molto geloso e anche molto invidioso
0: no,
1: di questa nuova
0: assolutamente
1: coppia.
0: Assolutamente no.
1: Sappilo.
0: Tu Marco sei
1: ecco.
0: sempre il numero uno in assoluto. Sì. Mi diverto troppo
1: gentile.
0: A fare la radio.
1: Troppo gentile.
0: Ma penso che si senta.
1: Sì,
0: ci
1: sì.
0: divertiamo tantissimo.
1: Quello sì, è vero.
0: Che
1: come ci avevano definito i Raimondo Pianello e Sandra Mondaini
0: sì.
1: del terzo millennio,
0: sì,
1: proprio.
0: Sì, sì, sì, sono molto
1: 3.0 ci hanno definito sì. così. Sandra Raimondo Pianello e Sandra Mondaini.
0: Beh, un bel complimento.
1: A voglia, che scherzi. Due grandi della televisione italiana, insomma, hanno fatto la storia loro. Allora. Stiamo parlando sempre questo, c'è sempre questo scambio generazionale boomer zoomer. Stiamo parlando di viaggi, come si viaggiava una volta e come viaggiate voi oggi.
0: Ti do un'altra chicca, perché non solo c'è questo soul trip, ma noi
1: no.
0: passiamo da un estremo all'altro. La mia generazione è così.
1: Sì.
0: È molto.
1: Non vi si sta dietro comunque.
0: No.
1: Non vi si riesce. Vabbè, dimmi, sentiamo.
0: Allora, o partiamo da soli,
1: sì. o male
0: accompagnati. Partiamo con gli sconosciuti.
1: Male accompagnati, o da solo male accompagnati. Ma si può una cosa, ma non si può! Ma perché?
0: Vabbè, ovviamente sono tutti viaggi organizzati con agenzie, quindi non è che parti proprio con il primo che capita. Questo
1: ah,
0: no.
1: ecco, sì. Vabbè, un po' come avventure nel mondo, insomma,
0: esatto.
1: quello che dicevo prima,
0: esatto,
1: questa
0: esatto.
1: organizzazione di viaggi, tu
0: perché...
1: puoi andare senza conoscere nessuno
0: bravo.
1: E conosci tutto lì,
0: bravo,
1: ma c'è un bellissimo
0: bravo,
1: gruppo
0: bravo.
1: Di persone.
0: Esatto,
1: vabbè.
0: Esattamente.
1: Non
0: perché...
1: vi siete inventati nulla, scusami.
0: Ma no, perché?
1: E perché già esistevano
0: vabbè,
1: queste
0: caso,
1: cose.
0: Vabbè, ok, se già esisteva, vabbè, però l'abbiamo riportato in hype.
1: Ah, no, scusa, noi, hai capito noi. Vabbè, mi piaceva un attimo affrontare il tema di come memorizzare le immagini durante un viaggio. Allora, io mi ricordo queste macchine fotografiche ingombrantissime, una cosa, con i rullini fotografici, altro che macchine digitali. Il rullino era o da 24 o da 36 fotografie. Poi tu
0: okay.
1: cominciavi a scattare a destra e a sinistra come un pazzo, ma senza sapere poi che cosa sarebbe veramente
0: uscito fuori
1: dalla foto. Sì, perché
0: okay.
1: poi la dovevamo tornare dal viaggio,
0: sì.
1: dovevamo portare dall'ottico, dal fotografo i rullini che dovevano essere sviluppati e dopo una settimana, 10 giorni,
0: no.
1: finalmente riuscivi a vedere il risultato delle foto e puntualmente una era buona e 200 le buttavi, ma le buttavi fisicamente perché erano cartacee, insomma, su carta okay. fotografica. E quindi avevamo questa problematica qui. Io mi ricordo un viaggio a Vienna, parto gagliardo con la mia macchina fotografica. No, in treno.
0: Ah, in treno, ok.
1: Ma Vienna in moto un po' lunga. Viaggio, parlo con la mia macchina fotografica, tutti 1000 rullini in mano, monto il primo rullino, stavo
0: sì.
1: sul treno con i miei amici,
0: sì.
1: monto il primo rullino,
0: sì.
1: faccio la prima foto a tutti gli amici, tutti nel treno, nel vagone del treno, mi cade la macchina fotografica.
0: No.
1: Arrivederci e grazie. Tutta la vacanza senza macchina fotografica.
0: No.
1: Non ho una foto di quella vacanza a Vienna. Ma ti pare a te? Niente.
0: L'hai distrutta così sul treno.
1: È caduta e si è rotta.
0: Sai quante volte mi casca il telefono a me?
1: Ecco, voi ad esempio mi state dicendo una cosa. È vero. Che sono ritornate di moda
0: le macchinette fotografiche
1: digitali.
0: Digitali,
1: però,
0: sì.
1: Vedi?
0: Sì. Ma infatti, senti, alcuni modelli sono assolutamente introvabili perché sono veramente andati in hype, che non si riescono più a trovare.
1: Ma senti, scattate ancora 400 foto uguali per trovare poi quella perfetta?
0: Certo.
1: Pure, o mi dice pure di sì, capito? No. E noi le dovevamo contare le foto perché costavano, poi il rullino costava e poi sviluppare le foto che costava un tot a foto.
0: Immagino.
1: Quindi se facevi la Tour Eiffel, se facevi la foto alla Tour, non ne facevi 200, cioè doveva essere buona la prima, fine, se ne facevi una perché
0: no,
1: poi speravi massimo due. E ho capito, e valle a sviluppare poi 300 foto uguali,
0: no,
1: della
0: carità,
1: Tour Eiffel.
0: Per tu non hai la sicurezza che la foto ti è venuta bene, e quindi che posti poi?
1: Ma che posti, che ci impostavamo, ce le guardavamo a casa.
0: Tenere nell'album fotografico.
1: Nell'album fotografico,
0: tieni,
1: no,
0: la foto con gli occhi chiusi.
1: Ma
0: tipo,
1: poi
0: no?
1: C'erano delle cose imbarazzanti, perché poi c'erano gli amici che avevano le diapositive, facevano non le fotografie, quelle cartacee, ma facevano le diapositive. Le diapositive che poi venivano proiettate sul muro con un proiettore adeguato. Si organizzavano, dopo un viaggio estivo, si organizzavano queste serate infinite, interminabili, in cui si guardavano 6.934 foto di quel viaggio.
0: Bene.
1: Commentando chi le faceva, le commentava una ad una. Serate infinite. Altro che after hours.
0: No,
1: guarda.
0: Qui sarebbe più velocità.
1: E
0: più
1: qui, ma
0: praticità.
1: Vabbè.
0: No.
1: Vabbè. Dai, allora continuiamo con un po' di musica, anche perché siamo giunti praticamente e quasi al termine della puntata. Manca pochissimo. E adesso facciamoci un overdose d'amore così.
0: Dai.
1: Grazie a Zucchero.
0: Tiriamo su.
1: E tiriamoci un po' su, dai!

0: Abbiamo fatto un overdose di viaggi, d'amore, di tutto in questa bellissima puntata. Per me l'ultima puntata di questa stagione.
1: Adesso che è proprio la fine, mi sta venendo anche a me un po' di...
0: Il magone, ciao, grande mago, sono Mago Merlino, il grande mago.
1: Un po' di dispiacere se ce l'ho anch'io.
0: Lo so, ma io sarò un vostro fan, considera questo. Vi ascolterò sempre sabato e la domenica su qui su Rai Radio Tutta Italiana. Te insieme ad Elena sarete qui una coppia di donne fantastiche.
1: Su questo sì, certo, sì, però
0: sì,
1: ti aspetto sempre.
0: Va bene. E chissà che io magari a settembre, ottobre, magari potremmo pensare anche di riprendere questa mattina tutta italiana weekend, anche perché ci siamo divertiti a essere un po' i disturbatori del fine settimana. Disturbatori, dico sempre, autorizzatissimi, ragazzi, mica una cosa qualsiasi. Quindi ecco. E questa, quando parte la sigla, siamo arrivati.
1: Siamo alla fine.
0: Io devo augurare buone vacanze, buone estate a tutti gli amici ascoltatori. Mi dispiace moltissimo così di lasciarvi, però so che rimarrete in ottima compagnia insieme a Chiara.
1: Infatti, ragazzi, vi do appuntamento.
0: Io
1: proprio
0: vi chiamo,
1: cioè, certo, ma noi ti rispondiamo.
0: Meno male.
1: Ragazzi, noi vi aspettiamo proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana da sabato prossimo, insieme a me, Chiara Cacioppoli e Elnora Cicci.
0: Elnora Cicci, vi chiamerò. No, perché io dovrò essere presente alla prima puntata, vi faccio una telefonata, vi faccio, voglio sarò il disturbatore delle disturbatrici. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, mi raccomando, passate una bellissima e splendente e assolata e anche caldissima estate. Baci a tutti, ciao Chiara,
1: ciao Marco,
0: grazie di avere questo bellissimo viaggio.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Nuovo appuntamento con Profili, protagonisti della musica italiana, che va via via arricchendosi, questo appuntamento, anche con i nuovi nomi, ma ormai blasonati, del nostro panorama musicale. Oggi Calcutta, attivo come musicista in diversi gruppi musicali fin dal 2007, nel 2009 fonda il suo duo musicale che si chiamava proprio Calcutta. In seguito all'abbandono dell'altro membro, Marco Critta, Calcutta mantiene il nome e lo adotta come nome d'arte. Nel 2012 pubblica il suo primo disco intitolato Forse, a seguito del quale si esibisce in diversi locali in giro per l'Italia. Il 5 agosto 2013 pubblica un EP dal titolo The Sabaudian Tape. In questo periodo collabora attivamente con Davide Panizza, frontman dei Pop X, nell'ambito del progetto Friulli, incidendo numerosi brani mai pubblicati ufficialmente. Lo stesso Calcutta ha dichiarato di aver scritto il brano Oroscopo, suo primo successo commerciale, in occasione della nascita del figlio dell'artista trentino. 2015, in collaborazione con Marta Venturini e Niccolò Contessa de I Cani, produce e pubblica il suo secondo lavoro, Mainstream, raggiungendo la notorietà nazionale anche grazie al singolo Cosa mi manchi a fare, primo estratto dell'album, seguito da Gaetano, Frosinone ed Oroscopo, il cui video raggiunge 1 milione di visualizzazioni su YouTube nel giro di un mese. Il disco viene nominato per il premio Targa Tenco nella categoria Album dell'anno, mentre in quella per la canzone singola vengono candidati Cosa mi manchi a fare, Frosinone ed Oroscopo. A seguito del buon risultato di vendite, Calcutta intraprende un tour nazionale per promuovere Mainstream. Nel maggio 2016 pubblica il singolo Oroscopo in collaborazione con Takashi e Ketra e a ottobre vince il suo primo disco d'oro, che poi diventa di platino. All'inizio del 2017 anche Cosa mi manchi a fare, Gaetano e Frosinone vengono premiati con il disco d'oro. Nel corso del 2017 scrive per J-Ax Fedez i testi di 2 canzoni, collabora con Nina Zilli, partecipa all'album di Francesca Michelin. Il 15 dicembre 2017 esce con il nuovo singolo dal titolo Orgasmo. 2 febbraio 2018 viene pubblicato Pesto. Il 16 maggio dello stesso anno esce il terzo singolo Paracetamolo, seguito il 14 settembre da Kiwi, un altro singolo. Collabora con Dario Faini e Luca Carboni in Sputnik, l'album di Luca Carboni. Collabora inoltre con il Tiro Mancino. Esce il brano Se piovesse il tuo nome, interpretato da Elisa, di cui ha scritto il testo. Il brano viene successivamente reinterpretato in una versione speciale che vede Elisa duettare proprio con Calcutta. 1 marzo esce il singolo La luna e la gatta, collaborazione con Takashi e Ketra, Tommaso Paradiso e Jovanotti. 31 maggio 2019, pubblicato il singolo 2 punti, seguito poi a giugno dal brano Sorriso. Bene, il resto naturalmente sono le canzoni, con Calcutta, oggi protagonista di Profili.

0: profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare. Yeah.

0: scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Paolo Conte, Lucio Battisti, Mattia Bazzar, Michele Zarrillo, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.
1: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana. Top Week, numero 18.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 13.

0: era questo il numero 11. Vi ricordo Top Week ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top Ten.
1: Ciao ragazzi, in tutte le radio ci sarà la mia versione di Mare Mare di Luca Carboni. L'ho scelta perché è bellissima ed è una canzone mitica con un messaggio secondo me molto appropriato per il momento che stiamo vivendo. Un bacio.

0: 2007, Fabrizio Moro, Pensa.
1: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglia.

0: 2008, Jovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

stanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi ha

0: 1979, Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Io ho iniziato in radio e per me la radio è stata assolutamente la palestra più importante, è stata una grande risposta perché io avevo 13 anni, un grande senso di inadeguatezza e una grande incapacità di relazionarmi con gli altri. La radio all'epoca, negli anni 90, si faceva ancora senza webcam, senza social network, quindi tu eri quello che eri soltanto attraverso quello che dicevi in un microfono. E la radio locale è una radio che ti avvicina moltissimo alle persone. Ed erano tante le persone che mi chiamavano per le dediche, ma mi chiamavano anche semplicemente per parlare con me, per raccontarmi la loro giornata. Io ero un adolescente che faceva veramente fatica a parlare con tutti. E quindi la radio è diventata la mia migliore amica e non mi ha mai abbandonato. È ancora un mio sogno tornare a fare radio.
1: Ripenserai.

Giorgio Gabbero, Gianna Nannini, Ivan Graziani, Irene Grandi. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai, Radio Tutta Italiana.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
1: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteoradio. In serata possibilità di qualche temporale sull'alta pianura lombarda e sulle Alpi orientali, con cielo velato sul resto del nord e invece sgombro da nubi sul resto del paese. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso le Emilia-Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo, convinto ancora di vedere.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week tutta italiana.
1: Top Week numero 5.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: domenica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rap futuristico
1: 2011, oh, rap Fabri futuristico. Fibra, tranne te.
2: Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok, rap futuristico.

0: Meteo Radio.
1: In serata possibilità di qualche temporale sull'alta pianura lombarda e sulle Alpi orientali, con cielo velato sul resto del nord e invece sgombro da nubi sul resto del paese. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, i fatti principali e poi la musica di un anno. Oggi il 2024. Il 19 gennaio il Giappone diventava il quinto paese a compiere un allunaggio di successo. Il 13 marzo veniva approvata dal Parlamento europeo la prima legge sull'intelligenza artificiale. Dal 15 al 17 marzo elezioni presidenziali in Russia dall'esito scontato. Il 19 maggio, in seguito a un incidente in elicottero nel nord-ovest del paese, muoiono il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian. 10 giugno, appuntamento con le elezioni europee per rinnovare il Parlamento. 7 luglio, secondo turno delle elezioni legislative in Francia. Emmanuel Macron, in conseguenza dei risultati, scioglie l'Assemblea nazionale convocando le elezioni anticipate. 8 luglio, missile russo colpisce l'ospedale di Kiev. Anche in questi 12 mesi è andato avanti il conflitto in Ucraina, seminando morti e distruzione. Come in Ucraina, anche a Gaza continua il conflitto con Israele e si continua a combattere. Migliaia di morti nella striscia di Gaza. Il 31 ottobre un'alluvione in Spagna sconvolge la regione di Valencia. Muoiono oltre 220 persone, mentre decine sono le persone disperse. 5 novembre, Donald Trump vince le elezioni americane. Il tycoon diventa così il 47esimo presidente degli Stati Uniti. La vittoria è netta. 7 dicembre, dopo essere stata danneggiata da un incendio nel 2019, la cattedrale di Notre Dame a Parigi riapre le porte al pubblico con una solenne cerimonia di Stato. 24 dicembre, Papa Francesco apre la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Inizia così il giubileo del 2025. Lo sport, calcio. 22 maggio a Dublino, l'Atalanta vince la UEFA Europe League ed è la sua prima volta, battendo il Bayer Leverkusen. 14 giugno inizia il 17esimo campionato europeo di Germania, vinto dalla Spagna. Negli Stati Uniti invece si svolge la Coppa America, conquistata dall'Argentina. 26 luglio, 11 agosto, giochi della 33esima Olimpiade di Parigi. La spedizione italiana a Parigi ha visto molte medaglie storiche, una di queste quella della nazionale femminile del volley, che ha vinto l'oro grazie alla vittoria finale di 3-0 contro gli Stati Uniti. Dal 28 di agosto iniziano i giochi paralimpici estivi a Parigi. Il 2024 è stato un anno molto ricco dal punto di vista sportivo. Iniziamo con Jannik Sinner, che in questi 12 mesi ha raggiunto la definitiva consacrazione, come testimonia anche il raggiungimento della prima posizione nella classifica ATP. 2 slam vinti, a cui ha aggiunto 3 Masters e poi le ATP Finals vinte a Torino, la Coppa Davis a settembre, la seconda consecutiva, e tra i protagonisti anche Matteo Berrettini. Degna di menzione anche la medaglia ottenuta nel tennis, in primis l'oro ottenuto a Parigi nel doppio femminile da Jasmine Paolini e Sara Errani. Calcio, la seconda stella dell'Inter. In Formula 1 2024 vede vincitore il 27enne olandese Max Verstappen. Vince il suo quarto mondiale consecutivo a bordo di una Red Bull. Prima vittoria storica in MotoGP per lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac. Abbiamo perso durante il 2024 Sandra Milo e Gigi Riva. A febbraio si è spento l'attivista russo Alexei Navalny. Tra gli attori, addio a Donald Sutherland, Shane Doherty, Maggie Smith e Alain Delon. Tra gli ex sportivi sono scomparsi anche Toto Schillaci e Sven-Goran Eriksson. Il mondo della musica ha pianto la morte di Liam Payne. Questi alcuni dei personaggi che ci hanno lasciato nel 2024. Sanremo nel 2024 lo vince Angelina Mango con La Noia. Secondo posto per Geolier con I per me, tu per te, e in terza posizione Annalisa con Sinceramente. Ed ecco adesso la musica del 2024. Mi ritorni in mente, torna domani.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è piena.

0: avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio. Rovesci o isolati temporali nella notte per la pianura lombardo-veneta e per l'area alpina orientale, con cielo invece sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, e venti in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattina. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: La musica del GR Parlamento è Rai Radio, tutta italiana.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

cosa più semplice, ancora più facile, sarebbe quella di non essere mai nato. Invece la vita arriva impetuosa ed è un miracolo.

0: Fili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nuovo appuntamento con Profili, oggi protagonista Brunori Sas. Dario Brunori, cantautore della provincia cosentina, nato nel 77, imprenditore mancato, esordisce discograficamente nel 2003 con il collettivo virtuale Minuta. Nel 2005 fonda con Matteo Zanobini e Francesca Storai la dream pop band Bloom, con cui pubblica l'album In tedesco vuol dire fiore. Sempre nel 2005 diventa autore di canzoni e musiche per alcune serie d'animazione televisive. È nel 2009 che si affaccia all'universo cantautorale italiano, adottando il nome appunto di Brunori Sas. Pubblica così il suo album d'esordio, Volume 1, un vero e proprio canzoniere italiano, fatto di brani semplici e diretti, filtrati attraverso sonorità retro e pieni di quell'immaginario dei ricordi dei trentenni di oggi, ossia i primi anni 90. Si aggiudica il premio Ciampi nel 2009 come miglior disco d'esordio e Targa Tenco 2010 come miglior esordiente. A due anni esatti dal volume 1, Dario Brunori torna con volume 2 Poveri Cristi. In questo lavoro lascia alle spalle la nostalgia di racconto autobiografico e sposta lo sguardo verso le storie di vita altrui. Il disco segna l'ingresso in pianta stabile nella band del violoncellista Stefano Amato ed inaugura la Picicca Dischi, nuova etichetta discografica che Brunori fonda con Simona Marrazzo e Matteo Zanobini. 2012, la sua canzone Una domenica notte ispira l'omonimo lungometraggio di Giuseppe Marco Albano. È autore nello stesso anno della colonna sonora di È nata una star, ultima fatica cinematografica di Lucio Pellegrini. Con Groucho Marx condivide l'amore per le battute e il nonsense, oltre che baffi ed occhiali. Proprio per emanciparsi ironicamente da questo stereotipo, nasce nel 2013 il Brunori senza baffi, un tour teatrale in trio in cui viene riproposto tutto il repertorio ed alcune cover. Il 4 febbraio 2014 esce l'atteso terzo disco di inediti, volume 3, Il Cammino di Santiago in taxi, a cui fa seguito da marzo Il Cammino di Santiago in tour. Il 16 dicembre 2016 viene lanciato il singolo La Verità. A casa tutto bene esordisce il 20 gennaio del 2017. La stessa Fimi certificherà La Verità singolo d'oro e A casa tutto bene disco d'oro. Brunori Sas è protagonista al concerto del 1 maggio in piazza San Giovanni a Roma. Dario Brunori è ancora impegnato in tour con diversi progetti e adesso alcune delle canzoni che hanno caratterizzato la breve ma intensa carriera di Brunori Sas.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

ad ognuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più.

cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Meteo Radio.
1: Rovesci o isolati temporali nella notte per la pianura lombardo-veneta e per l'area alpina orientale, con cielo invece sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattina. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

ti racconto la mia storia d'amore. Meno 4, meno 3, siete pronti? Ehi, let's go, al mio via, let's go. Meno 2, meno 1.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, i fatti principali e poi la musica di un anno. Oggi il 2024. Il 19 gennaio il Giappone diventava il quinto paese a compiere un allunaggio di successo. Il 13 marzo veniva approvata dal Parlamento europeo la prima legge sull'intelligenza artificiale. Dal 15 al 17 marzo elezioni presidenziali in Russia dall'esito scontato. Il 19 maggio, in seguito a un incidente in elicottero nel nord-ovest del paese, muoiono il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian. 10 giugno, appuntamento con le elezioni europee per rinnovare il Parlamento. 7 luglio, secondo turno delle elezioni legislative in Francia. Emmanuel Macron, in conseguenza dei risultati, scioglie l'Assemblea nazionale convocando le elezioni anticipate. 8 luglio, missile russo colpisce l'ospedale di Kiev. Anche in questi 12 mesi è andato avanti il conflitto in Ucraina, seminando morti e distruzione. Come in Ucraina, anche a Gaza continua il conflitto con Israele e si continua a combattere. Migliaia di morti nella striscia di Gaza. Il 31 ottobre un'alluvione in Spagna sconvolge la regione di Valencia. Muoiono oltre 220 persone, mentre decine sono le persone disperse. 5 novembre, Donald Trump vince le elezioni americane. Il tycoon diventa così il 47esimo presidente degli Stati Uniti. La vittoria è netta. 7 dicembre, dopo essere stata danneggiata da un incendio nel 2019, la cattedrale di Notre Dame a Parigi riapre le porte al pubblico con una solenne cerimonia di Stato. 24 dicembre, Papa Francesco apre la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Inizia così il giubileo del 2025. Lo sport, calcio. 22 maggio a Dublino, l'Atalanta vince la UEFA Europe League ed è la sua prima volta, battendo il Bayer Leverkusen. 14 giugno inizia il 17esimo campionato europeo di Germania, vinto dalla Spagna. Negli Stati Uniti invece si svolge la Coppa America, conquistata dall'Argentina. 26 luglio, 11 agosto, giochi della 33esima Olimpiade di Parigi. La spedizione italiana a Parigi ha visto molte medaglie storiche. Una di queste, quella della nazionale femminile del volley, che ha vinto l'oro grazie alla vittoria finale di 3-0 contro gli Stati Uniti. Dal 28 di agosto iniziano i giochi paralimpici estivi a Parigi. Il 2024 è stato un anno molto ricco dal punto di vista sportivo. Iniziamo con Jannik Sinner, che in questi 12 mesi ha raggiunto la definitiva consacrazione, come testimonia anche il raggiungimento della prima posizione nella classifica ATP. 2 slam vinti, a cui ha aggiunto 3 Masters e poi le ATP Finals vinte a Torino, la Coppa Davis a settembre, la seconda consecutiva, e tra i protagonisti anche Matteo Berrettini. Degna di menzione anche la medaglia ottenuta nel tennis, in primis l'oro ottenuto a Parigi nel doppio femminile da Jasmine Paolini e Sara Errani. Calcio, la seconda stella dell'Inter in Formula 1 2024 vede vincitore il 27enne olandese Max Verstappen. Vince il suo quarto mondiale consecutivo a bordo di una Red Bull. Prima vittoria storica in MotoGP per lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac. Abbiamo perso durante il 2024 Sandra Milo e Gigi Riva. A febbraio si è spento l'attivista russo Alexei Navalny. Tra gli attori, addio a Donald Sutherland, Shane Doherty, Maggie Smith e Alain Delon. Tra gli ex sportivi sono scomparsi anche Toto Schillaci e Sven-Goran Eriksson. Il mondo della musica ha pianto la morte di Liam Payne. Questi alcuni dei personaggi che ci hanno lasciato nel 2024. Sanremo nel 2024 lo vince Angelina Mango con La Noia. Secondo posto per Geolier con I per me, tu per te, e in terza posizione Annalisa con Sinceramente. Ed ecco adesso la musica del 2024. Mi ritorni in mente, torna domani.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.